Siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentirei contare, solo Pugnorno amato da barrare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogne è vero, è tossico l'inchiostro che leggemo. Avvelenamo ogni fatto che credemo, legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio. Nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il silenzio. L'urlo assordante del silenzio mi perseguita, non mi fa dormire. Tutto intorno è silenzio e ogni minimo rumore sembra fracasso. La notte il silenzio riempie i nostri cuori di paure. Il giorno il silenzio è rotto da continui rumori che disturbano il nostro udito. Cerco la quiete, vorrei vivere una pace interiore in tranquillità. Il mio silenzio diventa oblio, dimenticanza, rifiuto del confronto. Scuoto la testa, vorrei far uscire tutte quelle parole che non ho mai detto. Ritorna in me la ricerca del silenzio come rifugio estremo al bisogno della mente per continuare a vivere.

Ogni partenza ha un ritorno, ma chi torna non è mai del tutto uguale a chi è partito. Il viaggio lascia qualcosa addosso, una stanchezza, una cicatrice, una certezza nuova.

Santiago torna al porto di notte. Il porto è quasi deserto. Qualche luce lontana, il rumore sordo dell'acqua contro i moli, l'odore del sale e del pesce che non cambia mai. Nessuno lo vede arrivare. Nessuno lo aspetta. Lega la barca con le mani che non sente quasi più. Guarda quello che resta del Marlin. Quello scheletro enorme e bianco che ondeggia piano, accanto alla chiglia, come se dormisse. Non dice niente. Non c'è niente da dire. Prende l'albero della vela sulle spalle. È pesante, pesante come tutto ciò che si porta a casa dopo un viaggio troppo lungo. Comincia a salire verso casa. Il paese è sopra il porto. Bisogna salire una strada ripida. Cade una volta. Resta fermo un momento con la guancia contro la terra a respirare. Poi si rialza. Cade ancora più avanti. Si rialza di nuovo più lentamente. Si ferma a riposare 3 volte. Guarda il mare una volta sola dall'alto, senza girarsi del tutto. Poi prosegue. Arriva, entra nella sua stanza piccola, si sdraia sul letto a pancia in giù, con le braccia aperte lungo i fianchi e le palme rivolte verso l'alto, come chi ha portato qualcosa di troppo pesante per troppo tempo e finalmente lo lascia andare. Dorme e sogna i leoni sulla spiaggia dell'Africa, quei leoni giovani e dorati che sognava sempre da giovane e che non ha mai smesso di sognare. Al mattino arriva Manolin, trova Santiago che dorme ancora. Si avvicina, vede le mani, le studia in silenzio, a lungo, senza toccarle. Poi esce, va a prendere il caffè a bar, torna, lo mette sul tavolo. Quando Santiago apre gli occhi, il caffè è lì e c'è Manolin seduto accanto a lui che lo guarda. Il ragazzo non chiede niente, non chiede del pesce, non chiede degli squali, non chiede com'è andata. Dice solo con voce tranquilla: «Adesso andiamo a pescare insieme, come prima». Santiago lo guarda, annuisce, sorride, quel sorriso di chi è stanco ma non è spezzato. E il libro finisce lì. Non c'è altro da aggiungere. Alcune storie finiscono esattamente dove devono finire. La parola di oggi è ritorno. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani, giorno in cui sveleremo il titolo di quest'opera.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfazione.

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce Di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti, la produzione così

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: nascondi dolore, tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Fausto e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto dei Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello Swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina e andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti!

È sempre una Summer is Magic, è il primo weekend di luglio e Tempo Zero Selecta Viral Chart Summer Charts. Le classifiche che si aggiornano anche in tempo reale, anche sotto il sole, anche a 40 gradi. Mamma mia ragazzi, è caldo, eh? Allora, vacanzieri della prima decade di luglio, fatevi sentire, fateci sapere dove volete andare o dove state andando, dove vorreste andare, anche se siete magari in ufficio, a casa, in città, non è un problema perché ci siamo noi a tenervi compagnia con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, in syndication sulla nostra emittente radiofonica, su questa antenna. Accendiamo la Summer Global Charts, i pezzi musicali più streamati ascoltati negli ultimi 7 giorni. Grosse novità, amici radioascoltatori. Incontreremo Aiello, che scivola alla posizione numero 20 con Sotto Sotto. Anche Angie con Signorina scivola alla posizione numero 19. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 20 in discesa.

anche lei dalla scuderia di amici Engine. Signorina, primo weekend del mese di luglio, rigorosamente in onda in diretta, è Summer Global Summer Select Viral Chart Summer Chart. Saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde, dalla 18 alle 17, dove incontreremo Ermal Meta in discesa con Calma Metafisica alla posizione numero 17, The Color, Rolling Stone. Ma attenzione, perché i The Color ci sorprenderanno durante la Summer Chart, posizione numero 18.

i Rolling Stones, sono loro i Rolling Stones, non ti piacciono i Rolling Stones. The Color, posizione numero 17, è il momento di salire alla posizione numero 16 e alla 15, dove troviamo Brush in discesa, d'addio. Francesco Gabbani, Summer Funk, posizione numero 15, rispetto a 7 giorni fa, rimane stabile. Concentriamoci quindi all'ascolto della posizione numero 17, appena andata, andiamo alla 16.

Francesco Gabbani, è lui, ci siamo. Buona estate ancora, siamo in diretta, il primo weekend di luglio, è la Syndication, è Tempo Zero, è Summer Selecta, Summer Global Selecta, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale. Che sa di andare alla posizione numero 14, la prossima triade rigorosamente in onda, e allora andiamo. Alla 14 troviamo in discesa Jovanotti Alfa con Buon Vento. Alla posizione numero 13 scende anche Achille Lauro, Comuni Immortali, tra l'altro tratto dal suo ultimo album. Elettra Lamborghini, la nuova entrata con Bam Bam Bam Bambina. Alla posizione numero 11 c'è Annalisa, un pezzo musicale tutto da ascoltare e da ballare con canzone estiva. Concentriamoci quindi all'ascolto della posizione numero 14, Summer Live, Summer Global Chart, Viral Chart.

0: canzone estiva, ce lo dice Annalisa.
1: Una canzone estiva.
0: Viral chart, total chart, summer selecta ovviamente. Su questa syndication. È il momento di prenderci la nostra primissima pausa, ma tranquilli, torniamo immediatamente con la top 10, poi c'è la Dance Chart Global Charts Summer Edition e la Summer Selecta, le Future Power Selecta, tutti i pezzi musicali più forti che entreranno

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Viral Chart, Summer Chart, posizione numero 10.

Mamma mia. Rosa Chemical alla posizione numero 10, Viral Chart, Total Chart. Benvenuti, ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria. Saremo insieme nei prossimi pezzi musicali ancora più caldi, dalla 9 alla 5. Ci rispariamo tutti insieme. Incontreremo Samuel J con Vita Salmaka e Flamenco Paranoia. Alla posizione numero 8 c'è Irama, Cabana in salita. PT alla posizione numero 7, a me. Posizione numero 5 c'è Dito della Piaga, Businessman. Alla posizione numero 5 incontreremo Michele Bravi, E tu e lei e io e tu. Baby K alla posizione numero 4, lei invece sale di 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa con Tu come mai era, questo è il suo nuovo singolo.

Ci sono tutti, ma tutti. Viral Chart, Summer Chart, le classifiche che si aggiornano tutto l'anno, anche sotto il sole cocente. Mamma mia, ragazzi, ma che è? Baby K, comunque, anche lei classifica in salita rispetto a 7 giorni fa. È il momento di salire sul podio, le medaglie di bronzo, argento, le medaglie d'oro. Andiamo col medagliere, dai. Alla posizione numero 3 c'è Mark Cameron e tornano i The Color. Avete capito perfettamente, con Partenope. La prima nuova entrata si va immediatamente alla posizione numero 3, guadagna il medagliere. Alla posizione numero 2 Noemi, Tu cosa fai questa sera. Dalla 5 della scorsa settimana Noemi continua a salire. Serena Brancale si è inchiodata, Levante, Delia, Al mio paese. Alla posizione numero 1 e

torni sempre al tuo paese. Ma sì, dai, è periodo anche di rientri, ci mancherebbe altro, di feste, di sagre paesane. Serena Brancale, lei si è posizionata ormai da 5 settimane alla posizione numero 1, la più ascoltata, la più streamata dei Summer Edition Viral Chart, Total Global Charts. Li vedo pronti dall'altra parte del Vidvol per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa, perché tra pochissimo sarà il momento della Dance Chart, Summer Charts e delle Future Power Selecta. Fermi lì.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stavo dando un'occhiata alla Dance Charts Summer Edition. Mamma mia, ragazzi, tante novità, eh! E c'è anche un bel gioco di parole che si posiziona immediatamente dalla 5 alla 4. Proprio così, è tutta nuova la Viral Chart Dance Charts Summer. Con i nostri DJs dall'altra parte del video in syndication è il momento di Lucianzo alla posizione numero 5 dalla 2 della scorsa settimana. Però c'è anche Luciana, ritorno, sai, lei è la prima nuova entrata in salita. C'è anche Joe Ferreros con Breaking My Straits, posizione numero 3, quindi il medagliere, la medaglia di bronzo direttamente a lui. DJ Producer alla posizione numero 2 e dalla 1 della scorsa settimana MCA's In My Mind, alla posizione numero 1 dei Sally Said To With My Head Bim Bam Bam Bam Bimba, avrebbero detto nella capanna internazionale Bimba Bimba, posizione numero 1, quindi la più alta nuova entrata. Siamo prontissimi quindi a ballarcele una via l'altra con i nostri DJs dall'altra parte del video. Siamo prontissimi ad accendere la Viral Chart Dance Chart posizione numero 5.

Vinny's DJs, sembra essere tornati negli anni 90, stesse tastiere, stessa batteria, complimenti veramente, tutti concentrati, la più alta nuova entrata e la posizione.

0: Ah, bomba clap. Siamo contaminati dalla Giamaica, sembrerebbe, perché questo DJs, Minis DJs, di cui abbiamo appena ascoltato il pezzo musicale The Silly Side, Tommy Wailey's Bio Bombo Bombo Club, è Bombo Club, ecco appunto. Sembra essere contaminati, dicevamo, dalla Giamaica, dal genere reggae, perché questo pezzo musicale è chiaramente dance, posizione numero uno, la più alta nuova entrata. Ma attenzione, perché abbiamo gli italianissimi in cantina, ecco, perché siamo prontissimi per farvi ascoltare le Future Power Selecta. Cosa sono le Future Power Selecta se non i pezzi musicali in anteprima assoluta per l'Italia e ovviamente i pezzi musicali che ci terranno compagnia per tutta l'estate e giù di lì. Perché secondo il mio punto di vista ci sono pezzi musicali che, insomma, poi ne parleremo. Proprio da Inna Cantina partiamo, e visto che abbiamo ballato Bombo Club, perché non andare ad ascoltare un pezzo musicale nuovo in circolazione ormai, che abbiamo fatto ascoltare da qualche settimana in Viral Chart Future Power Summer Selecta. È il momento del primo pezzo musicale in anteprima assoluta, dopodiché, amici radioascoltatori, incontreremo Themis Badis con Dracula, posizione che poi Sfera e Basta, di Indizi e il suo nuovo EVA, posizione nuova per Mangoni e, beh, insomma, per la grande Angelina Mango. Anche loro, secondo il mio punto di vista, sono prontissimi per le posizioni, secondo me sì. Andiamo in cantina, Bomba Club!
1: Alright, Cantina Song.
2: Real Talk.
1: Original from

Ma siamo arrivati già al termine di questo appuntamento del primo weekend di luglio, ma veramente dite. Amici, grazie amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi in Syndication. Voglio ringraziare veramente tutti da Milano, Leroy 24orenews.it, poi ovviamente a Roma, a livello televisivo, per tutti coloro che ci hanno seguiti in TV, grazie per la miscelazione magistrale dei videos, ecco. E dagli studi di Monteleone d'Orvieto è tutto. Viral Chart Summer Chart torna ovviamente tra 7 giorni, fino a quest'ora in Syndication su quest'antenna. Buon'estate!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore.

Ben ritrovati a tutti voi, cari amici, spero che mi sentiate bene perché mi è appena caduto a terra il microfono. Non ditelo al direttore di Antenna Web perché sto ancora pagando a rate un altro microfono rotto precedentemente. Sto scherzando, con i potenti mezzi di questa radio nulla ci viene addebitato. Ma passiamo alle cose che interessano tutti voi, vale a dire le nostre belle canzoni italiane, che vado subito a presentare. Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco, Tiro Mancino, Finché ti va, Michele Bravi, Carte da decifrare, Fiorella Mannoia, Si è rotto e spero che non si riferisca al microfono. E comunque, buon ascolto!

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

Si è rotto il vetro, il cuore, l'emozione. Si è rotto il filo, la chiave nel portone. Le sere accese al mare a bere le parole, a spegnere fatica, la fame, la ragione. Si è rotto tutto, il manico e l'ombrello.

ricordando il grande Herbert Pagani, ascoltiamoci 100 scalini, cantata da Marco Ferradini e Fabio Concato. Seguono gli Stadio con Allo Stadio, Amedeo Minghi, Cantare d'amore, Marina Rei è tardi ormai.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Un bel amarcord di Claudio Baglioni, Dore mi fa sol, Cesare Cremonini, Il Pagliaccio, Diodato, Un'altra estate.

0: siamo arrivati al termine del programma ed ascoltiamoci Perdere l'amore, cantata da due grandi con le loro corde vocali ben allineate, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Gerardina Trovato, Vivere. Terminiamo con uno dei tanti capolavori di Fabrizio De André, Recitativo.
1: E adesso

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente. Io

0: sì.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.

uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiam pietà siamo i drogati. Dell'inumano varcando il confine, conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna.

banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiam pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca, ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte?

uomini, cui pietà non conviene sempre, ma accettando il destino comune, andate nelle sere di novembre a spiar delle stelle al fioco lume la morte e il vento, in mezzo ai camposanti, muover le tombe e metterle vicine, come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso, ormai tardivo, per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioir nei prati o fra i muri di calcio, come crescere il gran guarda il villano, finché non sia maturo per la falce.

Molto bella quest'ultima canzone, da ascoltare e riascoltare mille volte. Ora però ci dobbiamo lasciare, il microfono funziona ancora e sarà un perfetto portavoce per i prossimi programmi di Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda parte.

0: Ben trovati cari radioascoltatori e benvenuti a questa seconda parte dello speciale, il terzo memorial Luciano Gaucci. Come ben sapete, come si diceva anche nella scorsa puntata, nei giorni scorsi si è svolto al Palabarton di Perugia il terzo memorial Luciano Gaucci, intitolato e dedicato alla figura dell'indimenticato presidente biancorosso che ha segnato uno dei momenti più felici della storia calcistica del Perugia Calcio. Memorial che quest'anno si svolgeva appunto al Palabarton con la formula del calcetto, del calcio a 5, con quattro squadre che hanno raccolto ex giocatori del Perugia del periodo di Luciano Gaucci, quelli degli anni 90 del Perugia post 2000, nonché una rappresentativa di calcio a 5 che a Perugia ha avuto una grande tradizione grazie alla squadra che vinse allora con l'allora capitano Riccardo Gaucci, arrivò a vincere persino il tricolore, e infine una rappresentativa invece dell'ultimo Perugia, quello dei professionisti, della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie C salvandosi proprio nel finale. In questa seconda puntata noi andremo avanti con le nostre interviste dei protagonisti che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato già le voci di alcuni nella prima parte di questo speciale di Passione Sport. In questa seconda parte avremo altri protagonisti e cominceremo da un personaggio che quest'anno ha avuto un ruolo importante come consulente con lo stesso Riccardo Gaucci nel Perugia e ha avuto un ruolo secondo me importante anche nella salvezza del Perugia. Parliamo di Walter Alfredo Novellino, ex grifone, ex allenatore del Perugia, uomo simbolo della storia del grifo, che appunto ai nostri microfoni un po' ci ha raccontato un po' la serata, le emozioni che ha visto, che ha vissuto e che ha visto, e soprattutto il rapporto suo che è stato con Luciano Gaucci. Walter Alfredo Novellino, che comunque è stato sempre con noi gentilissimo e disponibile ai nostri microfoni. Ecco quindi il primo contributo di questa seconda parte con Walter Alfredo Novellino. Radio Antenna Web, ma ti prendo in diretta, Antonello Zacconi. Come li vedi questi giocatori in campo?
1: Un po' pesantiti.
0: Sì, insomma, non è il modulo che fa la differenza in questo caso. Proprio la...
1: No, qui c'è la qualità delle squadre che praticamente sono molto bravi, ma chi non è abituato a giocare a calcio
0: è un'altra cosa. Senti Walter, a parte le battute, però è una bella serata, è un'ulteriore serata di sport, no?
1: Una grandissima serata, sono felicissimo per Gaucci, per una persona che ha meritato e merita tutto questo che sta avendo.
0: Senti Walter, abbiamo parlato tante volte di Luciano, della tua storia a Perugia, ovviamente su tanti fronti. C'è un ricordo particolare, un'immagine? Tu hai vissuto un po' le epoche, da Franco D'Attoma a Luciano Gaucci, hai vissuto tanti presidenti, no, a Perugia?
1: Il ricordo più bello è quello che quando allenavo gli allievi mi hanno portato la prima squadra. E da lì ho iniziato la mia carriera da allenatore.
0: Quando te l'ha detto, come ti sei risentito, Walter?
1: Ma onestamente non ero per niente emozionato. Ero felice perché ero convinto di poter trascinare Perugia alla Serie B. E così fu, così è stato.
0: Cioè, le emozioni non si mescolano mai. Tu hai vissuto la stella del Milan, hai vissuto il Perugia, hai vissuto le... Mister, ti chiamano ma ti dicono che hai perso.
1: Ti lascio.
0: Riccardo, ma è sicuro che ha perso?
1: Ha perso.
0: Stiamo vedendo in diretta un po' Mister Novellino che praticamente lo stanno un po' prendendo in giro affettuosamente perché ha perso la partita.
1: Dov'è tu?
0: Bella Mister, bella così in diretta, sì, grazie. Ciao. Eh sì, Walter Alfredo Novellino in questo siparietto finale che abbiamo voluto lasciare così come è venuto con Riccardo Gaucci che lo prendeva in giro perché la squadra che lui guidava come tecnico del Perugia anni 90 aveva perso, chiamiamola così, la semifinale per andare poi a confrontarsi nella finalissima, ricordo, vinta dal Perugia 2025-26. E ovviamente qui la freschezza atletica dei ragazzi di Giovanni Tedesco sicuramente ha fatto la differenza nel campo di calcio a 5. Ma detto questo, al di là del risultato, quello che conta è quello che Novellino ci ha detto, la sua emozione grazie a lui ho iniziato a fare il tecnico, ha iniziato negli anni 90 con le giovanili del Perugia dal 90 al 92, per poi andare a guidare la prima squadra, poi c'è stato l'esonero da parte di Gaucci, insomma, però nonostante tutto è rimasto legato a Gaucci, alla sua, al periodo e a questo presidente. Novellino che è stato tante cose, è stato uno dei grifoni più importanti della storia di Perugia, ma è stato anche uno dei calciatori più iconici degli anni 70. Ricordiamo che Novellino è stato uno degli artefici dello scudetto della stella del Milan, quel Milan 78-79 che proprio vinse lo scudetto davanti al Perugia dell'imbattibilità. Insomma, Novellino è stato tante cose ed è sempre un piacere trovare questo giocatore, a mio avviso, a suo modo, uso una parola forse esagerata, leggendario, perché Novellino è stato tante cose, è stato Monzone, è stato un giocatore che faceva impazzire i tifosi con i suoi dribbling, le sue serpentine, il suo modo molto molto molto estroso di giocare. E dopo Walter Novellino ai nostri microfoni abbiamo avuto due personaggi diversi. L'uno è stato un ex grifone, a suo tempo ha rivestito la carica di direttore sportivo all'interno di Perugia, sta facendo un'importante carriera proprio nella dirigenza, in quest'ultimo periodo è stato direttore sportivo con Daniele Pradè alla Fiorentina, era in tribuna, è sceso in campo, ma ha voluto portare il suo contributo, il suo saluto, e parliamo di un perugino, un numero doc, ovvero Roberto Goretti. Roberto Goretti che abbiamo veramente carpito la sua intervista, non era molto restio a parlare, aveva già fatto dichiarazioni, poi il ruolo che lui ricopre come dirigente alla Fiorentina probabilmente lo sente, però è stato gentilissimo e ci ha rilasciato una dichiarazione. Altra chiacchierata invece interessante con Lamberto Boranga, anche lui l'abbiamo preso a bordo campo, che seguiva con attenzione, con partecipazione, le fasi delle partite di calcio a 5. Lamberto Boranga che ha aperto per noi una sorta di chiacchierata confidenziale, ha aperto per noi lo scrigno dei ricordi da ex portiere del Perugia, ma anche lui uno dei giocatori più, come dire, emblematici, simbolici degli anni 60 e 70. Giocatore è non solo ex Perugia, ex Fiorentina, ex Cesena, una carriera lunghissima, è un esempio di longevità, perché Boranga ancora all'età di 82-83 anni è un uomo con un fisico integro che ancora fa sport, che ancora sale alla ribalta delle cronache per le sue imprese sportive di vario genere. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata tra calcio, portieri e, essendo anche un medico, Boranga, avendo rivestito per tanti anni il ruolo di medico alla medicina dello sport, abbiamo parlato anche di salute e prevenzione. Prima Roberto Goretti e poi Boranga. Roberto Goretti, non sei entrato in campo, però diciamo l'emozione di rivedere tanti amici e dei compagni, penso che no, fa sempre piacere.
1: Sempre molto piacere, cioè con quei 7, 8, 10 c'è un feeling incredibile da quando eravamo qua a Perugia tutti insieme, e ogni volta che ci ritroviamo è una gioia vera.
2: Come li stai vedendo fisicamente?
1: A pezzi.
2: Senti Roberto, Perugia nel cuore, insomma, che ricordo Luciano Gaucci, ci sono tante immagini, il tuo Luciano Gaucci qual è stato, diciamo?
1: Ma faccio diciamo la somma finale, cioè di un presidente che ci ha aiutato tanto a livello personale, ci ha permesso di poter intraprendere insomma questo mestiere di giocare a calcio, e credo che sia stato quasi un benefattore, no, per la città di Perugia, perché portando in alto la squadra di calcio ha portato in alto la città.
2: Senti, era più facile coi piedi o dietro una scrivania? Ultima domanda.
1: Ma sono due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, sono due cose talmente diverse. Quando uno finisce di giocare si azzera tutto e fa nella vita cose dalle quali deve ripartire da zero, per le quali deve ripartire da zero.
2: Era un calcio più romantico, Roberto, rispetto a oggi? O sono cambiati i tempi? C'è del bello e del brutto come sempre nel calcio?
1: Come sempre, era una società diversa, un modo di una cultura diversa, ma a livello di per qualsiasi cosa, a livello proprio sociale nel nostro paese, quindi è cambiato il calcio come è cambiato.
2: mister, ma adesso te stiamo prendendo quei consigli a Targioli. Che consigli gli volevi dare, Lambert?
1: A Targioli, questo è un gioco diverso dal gioco del calcio, dal gioco del calcio a 5. È un po' ibrido, anomalo, però si può giocare per divertimento, per commemorare Gaucci, il vecchio presidente. È stata una cosa bella, siamo fra amici,
0: certo.
1: Ci rispettiamo, il gol ha un valore limitato. Un po'.
2: Senti, tu Walter, ho visto Franco Vannini girare un po' il palazzetto, insomma, tante generazioni di grifoni. Lambè, che film c'hai in mente? Perché tu hai visto tante ere del grifo, no? Se, se, se,

0: fatto la squadra, dopo sono andato in Serie B. Vuol dire che io, tutto sommato, ho partecipato all'evoluzione del Perugia dalla Serie C alla Serie A. Questo è importante,
1: questo è importante, significativo. Assolutamente.
0: E io sono veramente onorato di questo.
1: Senti, adesso vediamo che Boras batte i rigori, Michele non so se lo para, ma... Non lo so, ma Michele era un bel portiere effettivamente.
0: Ma sì, ma come tutti i portieri del Perugia, come Vinti.
1: Come Graziani, certo.
0: Ma adesso tira uno che non è capace, lui sta fermo.
1: E l'ha parato.
0: Stai fermo, Vinti.
1: Certo.
0: Se tu stai fermo lo fai. Se ti muovi prima, questo non è buono a tirare, no? È il suo principio, no? Quindi se tu gli hai un vantaggio solo, se lo anticipi.
1: Senti Lamberto, la domanda invece sul piano medico sportivo, sei stato un po' un testimone, un abbassatore di un certo stile di vita, vedere questi atleti che comunque ancora qualcuno di loro fisicamente sta bene, non c'è età per fare sport, non c'è età per avere una giusta alimentazione, no?
0: Hai capito, perché il calcio è uno degli sport più favorevoli per allungare la vita, e il portiere è ancora migliore perché il portiere ragiona di più col cervello, c'ha più intuizione delle cose, c'ha più istinto. Fondamentalmente chi non fa sport perde qualità di vita, quindi è una medicina che uno deve prendere tutti i giorni con pazienza, con voglia e con impegno, e quindi vivi meglio e vivi anche più a lungo.
1: Senti, l'ultima cosa, perché gira sta foto, però quando eri frego ti ho visto a Cesena con una tazzina di caffè, ma era vera? Era vera.
0: Vero, caffè è un antiossidante.
1: Ah certo, certo. No, ma... Grazie. La Montevago forse, questo se rimanesse a Perugia è un bel giocatore, no?
0: Ma io penso che Montevago deve andare in Serie B o in Serie A, perché
1: so,
0: è un giocatore
1: so.
0: che può portare dei soldi giusti, e quindi io ve lo darei via, perché è a mercato.
1: Certo, grazie mister, grazie. Ciao. Ciao.

Eh sì, buon Lamberto Boranga ci ha veramente deliziato con anche aneddoti legati al suo passato, alcune piccole chicche, non solo, poi anche alcuni discorsi sportivi molto molto interessanti a livello di salute, salvaguardia e importanza di fare pratica sportiva quotidianamente. Oh, e le nostre interviste poi sono andate avanti con altri personaggi. I prossimi tre che andremo ad ascoltare sono tre storie diverse di calcio a Perugia. La prima è di un ragazzo che da Ponte Valleceppi, da Lidarno Ponte Valleceppi, è balzato alla cronaca come uno dei portieri poi più iconici e più importanti del Perugia, che piano piano è riuscito nell'era Gaucci a risalire dalla Serie C alla Serie A. Una persona schiva, molto umile, ma molto molto gentile e anche emozionata, perché vedeva il figlio come una presente nella rossa dell'attuale Perugia, come uno dei portieri giovani promesse che gioca anche nella primavera. Parliamo di Graziano Vinti, Graziano che è un amico, una persona sempre disponibile, ma è stato anche un portiere che ha saputo interpretare magistralmente il suo ruolo nella categoria. L'altro personaggio non ha bisogno di tante presentazioni, lui partito da Mugnano, ha scalato il calcio internazionale, è diventato a Marsiglia un idolo, ha giocato nelle stagioni indimenticabili nella Juventus e in altre squadre, nella Lazio, penna bianca ovviamente, Fabrizio Ravanelli, che di fatto dal lontano campionato 87-88 vinto con il Perugia di Mario Colautti in poi, nel suo ritorno poi a Perugia dopo le sue felici stagioni nella Juventus, dopo aver vinto praticamente tutto, Fabrizio è tornato a Perugia e, come lui stesso lo sa, ha il grifo tatuato nel cuore e tatuato, perché è vero, nella pelle. Quindi un tifoso oltre che un grande campione, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del grifo e soprattutto portare l'Umbria, il nome di Perugia dell'Umbria, a livello internazionale. Con Fabrizio abbiamo fatto un passaggio molto breve perché, come dire, era sicuramente preso dal suo ruolo di allenatore in pectore della squadra del Perugia anni 2000, e quindi abbiamo così scherzato un po' sul suo nuovo ruolo di allenatore.

0: se sarebbe stato riconfermato. E infine abbiamo ascoltato direttamente dall'Inghilterra un attaccante dell'Era Cosmi, non fece tanti gol, James Boitroyd, ma è il secondo anno che viene a Perugia, che con piacere ricorda la figura del presidente Gaucci. Devo ringraziare per la traduzione l'interprete di eccezione, il mio amico Angelo, che era lì presente, che ringrazio qui dai nostri microfoni per averci prestato la sua traduzione al volo come interprete. Quindi ascolteremo tre personaggi in queste prossime tre interviste: Graziano Vinti, Fabrizio Ravanelli e Jay Boitroyd. Allora, Graziano Vinti, è finito questa bella pagina di amicizia, di sport, ricordo di Luciano Gaucci, ma insomma belle emozioni. Poi c'era un altro Vinti, insomma, padre e figlio, insomma anche una bella emozione anche questa.
1: Ma sì, decisamente, innanzitutto questo è un evento bellissimo, perché ricordare il grande presidente Luciano, che veramente è stato per noi tutti quello che ci ha dato delle soddisfazioni, penso, veramente grandi. E poi anche queste partite, poi quest'anno c'era anche mio figlio, insomma, per me è
0: una cosa speciale. Senti, Graziano, ma di Luciano Gaucci solo una cosa: la prima immagine che ti viene in mente quando l'ho incontrato la prima volta?
1: Ma l'immagine, più che altro, ho capito subito che era una persona che voleva vincere, determinata, una di quelle persone, certo, che in quel momento, in modo particolare, insomma, portava della positività. E infatti poi si è dimostrato nel tempo, no, tutto quello che è riuscito a fare qui a
0: Perugia. Ti vedo un forno però, non ti ho visto. grazie. Ciao. Anche l'anno scorso ti ho chiesto una parola per Radio Antenna Web, insomma, ti ho visto bene nella parte del mister, ti ha ricalato proprio alla fine.
2: Sì, alla grande, meritavamo di vincere il torneo, però lo vinceremo il prossimo anno.
0: Senti, a parte tutto, una bella serata, no?
2: Sì, bellissima, bellissima.
0: Ricordi belli, chi hai visto più in forma di tutti?
2: Ma sì, noi, sì. Noi, onestamente, Stendardo, Jay Boitroyd e Tottori Tedesco in grande forma, e Tardioli ha parato tutto.
0: Grazie Fabrizio, ciao. Secondo anno a Perugia, questo torneo in ricordo di Luciano Gaucci, quali emozioni?
3: The emotion of in second year here in Perugia, your emotion?
4: Ah, today it was a great day, we had a lot of fun today, but I still don't like to finish second.
3: Lui si è divertito molto per questa giornata e ha provato diverse emozioni.
0: Ti abbiamo visto in forma, stavi bene fisicamente.
3: Your physical is okay today.
4: Yes.
3: You are strong.
4: Yes, my physical is always good. I keep training, I play football, so for me I feel good.
3: Lui mantiene sempre allenamento.
0: The last question, di che cosa ti occupi? Sei ancora nel calcio in Inghilterra, cosa fai?
3: In England you work, you have a job in England now?
4: Televisione, Sky Sports.
3: Stai in televisione.
4: Grazie.
3: Thank you.
4: Grazie.

e abbiamo chiuso la parata dei giocatori degli ex Grifoni andando a intervistare Massimiliano Fusani, che fu uno dei centrocampisti più importanti dell'era della Disney.

ulteriore carriera con Modena e Bari, ma soprattutto a San Polo, dove dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia nero-verde con ben 100 presenze. Oggi Cusani ha rivestito nell'ultima stagione il ruolo di team manager del Sassuolo, quindi ancora orbita nel mondo del calcio. Ma anche lui ha voluto lasciare un ricordo. E poi siamo passati invece diciamo, a delle figure non calcistiche. Il primo è una delle memorie del calcio perugino, dagli albori fino ad oggi. Uno dei creatori, dei curatori, dei responsabili del museo del calcio, del museo del Perugia Calcio, che è uno dei fiori agli occhielli di questa società, che da ben 10 anni con questo museo, che tra i più importanti, se non uno dei più importanti d'Italia, si è posto all'attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale. Un museo che vale la pena visitare, che si

0: Radio Antenna Web di Perugia, ciao. Allora, Fusani, è stata veramente una bella serata, no? Una serata di tante emozioni.
1: Sì, assolutamente, anzi, ringrazio Riccardo che mi invita sempre, vengo e partecipo molto volentieri.
0: Senti, come hai visto in campo qualche tuo, diciamo, giovanotto compagno?
1: No, ho visto i giovanotti che, insomma, si danno da fare, è andato filo da
0: torcere. Un bel Tardioli, no, in porta, sì.
1: Tardioli è in splendida forma, no? Ci siamo divertiti, penso che, insomma, siano un po' più belle serate.
0: Grazie Fusani, grazie alla prossima, ciao. Claudio Giulietti, Perugia Calcio Museo, ma tante cose, soprattutto l'amore per il grifo. È memoria, no? Questa è memoria di fatto, no? Questo annovera ancora memoria quello che è un po' il progetto del museo, no Claudio? Anche questa è memoria.
2: Senz'altro, sicuramente. No? Oggi è stata una giornata bellissima dove si sono fuse generazioni diverse e quindi per noi diversamente giovani è stato un momento di aggregazione, di identità, di appartenenza. E quindi una giornata veramente che ha fatto bene al calcio e soprattutto per chi tifa a Perugia, insomma.
0: Certo,
2: claro. Migliaia di persone in una giornata dove c'era il ponte, quindi
0: non era scontato, no?
2: Grande successo, speriamo che si segua anche in futuro altre iniziative simili. Veramente bello perché con grossa partecipazione,
0: certo,
2: della città.
0: Senti Claudio, bilancio un museo ormai da oltre 10 anni, che bilancio puoi fare del museo del Perugia Calcio?
2: Il museo il 7 luglio compie 10 anni.
0: Certo, avremo
2: la possibilità di quest'anno di presentare dei cimeli veramente straordinari, non posso dire.
0: Non facciamo lo spoiler, ma
2: però nello stesso tempo in questo giorno il Perugia presenterà anche le 3 maglie ufficiali del prossimo anno, quindi uniremo anche questo. Il museo che sta facendo veramente passi da gigante,
0: questo
2: ormai è tra i primi 3 in Italia insieme a quello di Genova e Torino, e abbiamo delle visite continue, soprattutto dei tifosi che vengono anche dall'estero, quindi non siamo
0: bene,
2: molto bene.
0: Questo
2: speriamo che anche la prima squadra segua.
0: Noi a Boras gliel'abbiamo chiesto, ha detto che si vedrà, ma insomma cercano di fare tutto perché sta triade Novellino, Gaucci, Boras, e ci mettiamo anche Gio Tedesco ovviamente, ma che già è stato riconfermato, insomma
2: sì.
0: Questo progetto va avanti.
2: Va bene, speriamo, noi tifosi vogliamo bene alla triade che ci ha salvato, quindi speriamo che possa continuare a lavorare.

0: Eh sì, siamo veramente alle battute finali di questi contributi che spero possano aver attirato la vostra attenzione, voi radioascoltatori, voi appassionati di sport. E abbiamo voluto concludere in bellezza con due personaggi che in questo periodo sono sicuramente al centro dell'attenzione anche per le future vicende del Perugia Calcio che verrà. Il primo è il direttore generale Hernán Borrás, con il quale abbiamo fatto una chiacchierata intanto nel ricordo di Luciano Gaucci nella serata che è stata. E poi ovviamente la domanda non poteva non cadere sul futuro del Perugia Calcio, ma soprattutto anche su quello che sarà il ruolo di Riccardo Gaucci in questo nuovo Perugia, visto che nella seconda parte della stagione che si è conclusa, Riccardo Gaucci insieme a Walter Alfredo Novellino hanno, come dire, avuto un ruolo determinante sia nel mercato ma sia anche nella scelta di Giovanni Tedesco come allenatore e anche nel condurre, diciamo, in porto questa salvezza che sembrava perlomeno almeno nella prima parte dell'anno calcistico molto molto difficile. Quindi ancora non, mentre vi stiamo parlando non è ben chiaro quello che sarà il futuro del Perugia in termini di mosse di mercato e anche quindi di consulente di mercato e se questo Perugia poi sarà in vendita o meno, se la proprietà attuale che fa capo al presidente Faroni e che vede nel direttore generale Borra sono dei suoi uomini fidati, quale sarà il futuro del Perugia. Con Borras abbiamo ovviamente parlato di questo e poi il finale ovviamente con Riccardo Gaucci che è stato il mattatore, l'artefice di quelle che sono state un po' queste manifestazioni legate al ricordo dell'indimenticato papà, ovvero Luciano Gaucci. Riccardo Gaucci che nonostante la stanchezza non si è lesinato nel voler rilasciare una dichiarazione ai nostri microfoni e che abbiamo noi stessi ringraziato perché comunque ci ha permesso di raccontare, come succede dalla prima edizione, questa importante manifestazione che racconta di sport, racconta di sentimenti, di emozioni, in particolare nel ricordo di Luciano Gaucci, una pagina importante della storia del calcio umbro e del calcio perugino, del calcio nazionale. Con Riccardo Gaucci abbiamo parlato del memoria, abbiamo parlato così una battuta del papà e ovviamente anche una piccola domanda su quello che sarà il suo futuro, il suo ruolo, se sarà dentro ancora l'attuale Perugia Calcio. Con questi due contributi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione di queste due puntate di Passione Sport, gli speciali di Passione Sport legati in questo caso al racconto del terzo memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento è alla prossima occasione con Passione Sport, quando ci sarà da parlare di sport, di grandi eventi, di importanti manifestazioni, noi cercheremo di essere lì raccontandola in esclusiva per Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima occasione e ancora buon ascolto con i programmi di Radio Antenna Web. La passione ci lega, la passione per lo sport, la passione di Passione Sport. Direttore Borras, una bella serata, una bella serata.
1: Molto, molto bella, io penso che lui merita, Luciano merita, anche Riccardo che ha fatto questo sforzo, anche tutto l'equipo di lavoro di lui, sinceramente ha sido una bella giornata, soprattutto per i tifosi, perché stavano tutti i tifosi contenti, tutti fanno la foto con i calciatori, mi è piaciuto anche essere parte di questa serata.
0: Io ti ho visto in questi mesi a Perugia, preso veramente, tu hai vissuto il grifo veramente tatuato, si dice da noi, cioè hai vissuto il grifo con tanto amore, tanta partecipazione. Ti ha colpito il Perugia, al di là dell'aspetto di essere entrato col presidente Faroni?
1: Sì, sinceramente io quando lavoro in un lugare faccio tutto, perché senza passione non si può lavorare. Dopo a Perugia mi sento molto bene, non ho fatto ipocrisia, io non voglio fare il tatuaggio del grifo per fare ipocrisia, certo. Io lo che posso fare è lavorare 15 ore al giorno, fare un evento come abbiamo fatto due giorni fa con 15.000 persone nella festa dei 120 anni, di trattare di portare al Perugia un miglior lugar di quello che c'è oggi, perché purtroppo la scelta calcistica non ha sido buona, ma io non voglio fare il tatuaggio per ipocrisia, io voglio lavorare tanti per il Perugia, perché anche io penso che si un giorno dopo, da qui a 5-6 anni, io non sto a Perugia, voy a rimanere, continuare e venendo qui, perché ho anche fatto tanti amici in poco tempo.
2: Certo.
1: È stato 3 anni in una città in Spagna e ne ho fatto tanti amici, certo, come ho fatto qui.
2: Senti, direttore, l'ultima domanda. La domanda che ti fanno tutti, ma noi te la prendiamo da un altro punto di vista. È un Perugia che si sta formando, sicuramente è un campionato importante, sicuramente bisogna fare i conti anche con il bilancio, però ecco, che Perugia potremmo immaginare? Perugia di giovani quest'anno, direttore?
1: Penso che noi dobbiamo fare una squadra per competire, non l'abbiamo fatto gli ultimi 2 anni. Abbiamo sbagliato nella scelta sportiva e dobbiamo fare una squadra di giovani e anche di calciatori con esperienza professionista, perché noi non possiamo fare un campionato solo con giovani o solo con ragazzi di più esperienza. Dobbiamo fare un misto, stiamo parlando tanto con l'allenatore e anche abbiamo buoni ragazzi in nostra squadra, però vamos a fare un misto, sempre si parla che la columna vertebrale deve essere con esperienza.
2: Con Riccardo vi siete poi sentiti alla fine, perché la domanda del secolo.
1: Sì, io mi ho sentito con lui, abbiamo parlato il sabato, abbiamo parlato sempre con lui e speriamo pronto arrivare a un accordo. Purtroppo allora abbiamo alcuna negoziazione aperta e in questo senso non possiamo chiudere un direttore sportivo, ma io lavoro anche con lui, parlo con lui e io comprendo la situazione del tifosi, certo, anche per noi, certo, sarebbe spettacolare per me,
2: certo,
1: lavorare con un amico, una persona che comprende del calcio, che comprende del business del calcio, che c'è la voglia di vincere come nessuno, che ama il Perugia,
2: per me è un valore aggiunto,
1: per me è tanti valori aggiunti, perché lui pensa come imprenditore, non pensa come dipendente,
2: certo.
1: Entonces, lui c'è molto requisito per stare nel Perugia, speriamo a ver come succede questa 3-4 settimane e vediamo se possiamo arrivare, ma non possiamo sperare di più, certo, perché dobbiamo fare il mercato.
2: Speriamo, ecco, che Borras e Gaucci Noveleno sia ancora, diciamo, il trittico di questo nuovo campionato.
1: Speriamo.
2: Grazie direttore, gentilissimo, da ragazza 9. Grazie.
3: Riccardo Gaucci, terzo memorial, però ma veramente una bella serata. Oh, una serata bella di emozioni.
4: Sì, assolutamente. No? Sinceramente è stato bellissimo rivedere tanti atleti della nostra gestione e soprattutto tanta gente che è venuta ad assistere a questo gioco spettacolo con il ricordo di papà, insomma, questo mi ha fatto enormemente piacere.
3: Il popolo del Grifo è presente in qualsiasi momento, questa è veramente una bella sensazione, non so come tu l'hai vista.
4: Assolutamente, ma lo dicevo poco fa che cioè, la brace è calda, basterebbe una scintilla per far riprendere il fuoco.
3: E questa scintilla speriamo che tu ci sia dentro, Riccardo.
4: Io questo non lo so come certo, andrà a finire, però in qualsiasi maniera dovesse finire,
3: tu al Perugia gli vuoi bene
4: sempre, quello sempre,
3: e quindi se si vede dagli occhi, loro non lo vedono, va alla radio, ma tu
4: ci ho passato 15 anni della mia vita, quindi come fai a non averlo, averlo
3: e come c'è la Perugia noi chiamiamo il babbo papà, no?
4: È vero.
3: Penso che il babbo sarebbe contento,
4: penso che
3: il
4: babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
3: forse si incazzava anche sul rigore sbagliato.
4: No.
3: Senti, ti voglio ringraziare a nome di Radio Antenna Web per sempre l'ospitalità che ci dà.
4: Grazie a voi,
3: grazie a te Ricca, veramente. Ciao
4: Ricca. Ciao.
3: Thank you.

avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda puntata.

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° Premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il silenzio. L'urlo assordante del silenzio mi perseguita, non mi fa dormire. Tutto intorno è silenzio e ogni minimo rumore sembra fracasso. La notte il silenzio riempie i nostri cuori di paure. Il giorno il silenzio è rotto da continui rumori che disturbano il nostro udito. Cerco la quiete, vorrei vivere una pace interiore in tranquillità. Il mio silenzio diventa oblio, dimenticanza, rifiuto del confronto. Scuoto la testa, vorrei far uscire tutte quelle parole che non ho mai detto. Ritorna in me la ricerca del silenzio come rifugio estremo al bisogno della mente per continuare a vivere.

ogni partenza ha un ritorno, ma chi torna non è mai del tutto uguale a chi è partito. Il viaggio lascia qualcosa addosso, una stanchezza, una cicatrice, una certezza nuova.

0: Santiago torna al porto di notte. Il porto è quasi deserto, qualche luce lontana, il rumore sordo dell'acqua contro i moli, l'odore del sale e del pesce che non cambia mai. Nessuno lo vede arrivare, nessuno lo aspetta. Lega la barca con le mani che non sente quasi più. Guarda quello che resta del Marlin, quello scheletro enorme e bianco che ondeggia piano, accanto alla chiglia, come se dormisse. Non dice niente, non c'è niente da dire. Prende l'albero della vela sulle spalle, è pesante, pesante come tutto ciò che si porta a casa dopo un viaggio troppo lungo. Comincia a salire verso casa, il paese è sopra il porto, bisogna salire una strada ripida. Cade una volta, resta fermo un momento con la guancia contro la terra a respirare, poi si rialza. Cade ancora più avanti, si rialza di nuovo più lentamente. Si ferma a riposare 3 volte. Guarda il mare una volta sola, dall'alto, senza girarsi del tutto. Poi prosegue. Arriva, entra nella sua stanza piccola, si sdraia sul letto a pancia in giù, con le braccia aperte lungo i fianchi e le palme rivolte verso l'alto, come chi ha portato qualcosa di troppo pesante per troppo tempo e finalmente lo lascia andare. Dorme. E sogna i leoni sulla spiaggia dell'Africa, quei leoni giovani e dorati che sognava sempre da giovane e che non ha mai smesso di sognare. Al mattino arriva Manolin, trova Santiago che dorme ancora, si avvicina, vede le mani, le studia in silenzio, a lungo, senza toccarle. Poi esce, va a prendere il caffè a bar, torna, lo mette sul tavolo. Quando Santiago apre gli occhi, il caffè è lì. E c'è Manolin seduto accanto a lui che lo guarda. Il ragazzo non chiede niente, non chiede del pesce, non chiede degli squali, non chiede com'è andata. Dice solo con voce tranquilla: adesso andiamo a pescare insieme, come prima. Santiago lo guarda, annuisce, sorride, quel sorriso di chi è stanco ma non è spezzato. E il libro finisce lì. Non c'è altro da aggiungere. Alcune storie finiscono esattamente dove devono finire. La parola di oggi è ritorno. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani, giorno in cui sveleremo il titolo di quest'opera.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Hi, I'm Gohar and a big hello to the listeners of Antenna Web Radio. And this is my new song called Cookie Cutter. Enjoy.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20. Yo.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Francale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con Canzone Stile.

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Ciao.

0: maledetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina J-Ax con la sua Hippie Yayo al numero 13.
2: 1, 2, go!

0: Al numero 12 scendono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. Italian Chart. Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Stai ascoltando la Italian Chart su Radio Antenna Web. Ancora benvenuti nella Italian Chart insieme sulla vostra radio preferita. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

nuovo singolo di Anna al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 6 e attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola.

Italian Chart, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramon, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa questa settimana sul podio alla posizione numero 3.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 12 su Radio Antenna Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia. Non mancare!

0: qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
6: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto. Insomma, anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
5: Benvenuto weekend.
6: Eccoci qua, questo è il titolo. Benvenuto weekend, puntata numero 26. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
5: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
7: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. Che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco San Niu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po' come dire il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend!

0: Olly Murs featuring Demi Lovato con Up, è la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Ritmo inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzata, insomma, un ritmo che ci prende parecchio. Devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio. Perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Io non

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: notturni.
1: Malika Jan con Animali Notturni, con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1991. Si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
2: Disco story.
3: Il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

0: Altra colonna portante, o meglio importante, di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la Testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

c'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

0: Miniera Trend.
1: Estate, estate 2026, in regia c'è Cicala. Sì, ormai visto che siamo quasi invasi da questo brusio continuo, allora abbiamo deciso qui nella banda di Riviera Trend che chi è in regia li chiamiamo tutti Cicala, vai! Allora, noi come sempre la nostra missione, sapete qual è? Quella di portarvi la buona musica nuova che esce in questo momento.

0: Continua a tenere alto il volume perché noi tra un attimo riprendiamo con il sound qui sulla tua radio preferita.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
2: è più di un anno!
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Non abbiamo più tempo. Hai visto che sta succedendo?
1: Non si fermeranno.
2: È lì che andremo.
3: Va bene, io davanti.
1: Non lo so se riusciremo a tornare.
4: Abbiamo iniziato insieme. Finiremo allo stesso modo.
0: O salvi i tuoi amici. O salvi tutti noi.
5: Riviera Trend.
4: Ti prego.

La musica del pianeta qui all'interno di MP Trend, solo musica nuova. Tra poco, attenzione, perché c'è un singolo già suonato settimana scorsa, comunque nuovissimo, che vede anche la partecipazione straordinaria, come si dice nei film, no? Quando c'è un grande attore, in questo caso Nile Rodgers, c'è anche il featuring di Sophia Ellis Bextor e c'è anche Disco Bambino. Un bel esperimento questo dal titolo Dancing Without You.

In MP Trend alcune informazioni su questo singolo Antonio Di Martino featuring Topaz con New Millennium. Poi più avanti ascoltiamo anche il nuovo di Basico.

0: Il livello 2 di MP Trend appena terminato, tra un attimo il livello 3 e si sale, si va sulla luna.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Prestate attenzione alla musica che suoniamo, queste sono le novità più importanti, più belle, che segneranno anche quest'estate e che quindi le ascolteremo anche nel mese di agosto, anche a settembre, e poi se l'estate la portiamo con noi, perché no, anche nei mesi prossimi. Allora, a proposito di prossimi, c'è Jonas Blue con Girl e poi il singolo che sta veramente facendo furore, quello di Ba

Ragazzi e ragazze, noi con Riviera Trend ci fermiamo qui. MP Trend torna tra 7 giorni. Rimanete qui sulla radio Trend d'Italia. La domanda che ci dobbiamo fare: dove stiamo andando? Nel senso, hai ben presente il tuo obiettivo? Bene, quella è la strada. L'abbraccio extra large da Andrea T.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono. Ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits da

Lo strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005, cioè voglio dire strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo, e Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

una possibilità la novità di Malik Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

Canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì, eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco, allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati, sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album e, se la mia memoria non mi tira brutti scherzi, non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una coppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua Oscarrafona.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche se in maniera leggermente diversa con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Pop-up weekend qui su Antenna 3.

0: proprio in questo momento con il DJ Franklin che sta ancora in regia. Io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: The Lovers Are Losing, i Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla.
1: Vorrei

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia, ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari, e a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda, è un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

0: Levante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jess and Brass, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio De Piscopo, passando da Sara J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Raffaele Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André, insomma una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno tra gli altri Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto che

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338-78-24-144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338-78-24-144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883.

Vedi, il bello di fare radio a volte è venire a sapere di luoghi o posti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Cot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda? Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop-Up Weekend. Don't

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Oggi terza puntata dedicata ad un argomento che mi avete richiesto, cioè la descrizione delle razze feline. Ci siamo già occupati di questo ovviamente e siamo arrivati al gatto europeo e poi ci saranno ancora moltissime altre razze che racconteremo nelle puntate future. Allora, vi dicevo che il gatto europeo è una vera e propria razza e andremo a vedere il motivo e andremo proprio a descriverlo. È importante sottolineare che il gatto che la gente comunemente ritiene essere un gatto qualsiasi, privo del blasone di una razza ben definita, spesso appartiene alla grande famiglia dell'europeo. Ovviamente non stiamo parlando del frutto di incroci tra razze diverse. L'europeo non ha bisogno di presentazioni. È il gatto che noi tutti conosciamo ed amiamo, il protettore di dispense e il ladro delle nostre carni. Gli esemplari di razza europea sono unici e originali. Il loro carattere varia da soggetto a soggetto perché non è stato fissato un programma di selezione. Tutti i felini europei hanno in comune la vivacità, la furbizia e soprattutto la capacità di regalare un affetto sincero. Non esiste uno standard di razza che identifichi il suo padrone ideale perché vive bene con tutte le persone che lo amano e che rispettano la sua voglia di libertà e di indipendenza. La razza europea è la più originale. La sua bellezza si è creata nel tempo senza che l'uomo intervenisse per costruirgli un carattere e una fisionomia. La storia e le origini dell'europeo sono tra le più antiche in assoluto. Sembra essere il discendente del Felis silvestris, il piccolo felino selvatico del Nord Africa. Approdato sulle coste del Mediterraneo, raggiunse e invase tutta l'Europa, probabilmente a bordo delle navi mercantili, e a testimoniare la sua presenza nel corso della storia ci sono dipinti, sculture e graffiti. L'europeo può essere considerato l'antenato di tutti i gatti, perché le razze cosiddette pure possono vantare tra i loro geni quelle del felino nordafricano. Oggigiorno, però, non possiamo più considerare l'europeo un micio qualunque, perché da poco è stato riconosciuto come un gatto di razza ed è stato fissato il suo standard. E ora può partecipare anche alle esposizioni e diventare un campione. L'europeo è il gatto domestico per eccellenza, è docile e affettuoso, ama la compagnia dell'uomo, al quale si dona senza esitazioni. Le femmine in genere si affezionano a tutta la famiglia e sono molto più casalinghe dei maschi. Il suo carattere è quello del vero felino, furbo, curioso e coraggioso. Inoltre ha delle ottime qualità di cacciatore. È veramente intelligente, molto attivo e vivace. Ama l'indipendenza e la libertà, anche se mai abbandonerebbe padrone e casa. Per conoscerlo bene e apprezzarne appieno la sua singolarità, bisogna osservarlo e imparare a rispettare le sue abitudini e le sue preferenze. L'aspetto del gatto europeo presenta una varietà molto ampia, dato che gli incroci avvengono tra soggetti anche molto diversi tra loro. Le associazioni ne hanno in ogni modo fissato lo standard e hanno ipotizzato il tipo ideale. Il corpo varia per dimensione, può essere medio o grande. La figura non è tozza, anche se ha l'ossatura forte e la muscolatura ben sviluppata. Il collo, robusto e di media grandezza, unisce il corpo ad una testa a forma di cuneo modificato. Con le guance piene, il cranio e la fronte appaiono poi leggermente arrotondate e il mento è compatto e il naso dritto. Le orecchie sono portate leggermente oblique sulla testa e ben distanziate tra di loro. Sono larghe alla base, lunghe e lievemente arrotondate in punta. Gli occhi, rotondi e ben distanziati e aperti, sono leggermente obliqui e di colore verde, giallo o arancione. Le zampe, di lunghezza media, sono solide e forti, con i piedi saldi e rotondi. La coda, che deve arrivare al garrese, è larga alla base e leggermente arrotondata in punta. Il mantello ha il pelo corto e aderente al corpo e appare fitto e lucente. La grande varietà dei colori che caratterizzano la sua pelliccia, all'apparenza del tutto casuali, sono magnifici nei loro variopinti accostamenti. Vengono ammesse tutte le tonalità: il nero carbone, il bianco puro, il rosso intenso e caldo, il crema pallido, lo squama di tartaruga, che è una mescolanza di rosso e di nero, il pezzato, il blu e il grigio. Come si può riconoscere e distinguere il gatto europeo da un comune gatto di casa? Bisogna essere capaci di guardare il proprio gatto con lo spirito critico e porre l'attenzione sulla morfologia e le caratteristiche del pelo, cioè la lunghezza e il colore. L'europeo non deve apparire troppo longilineo oppure troppo tozzo, ma essere robusto e di taglia media. La testa deve essere rotonda e non triangolare, con gli occhi non troppo obliqui e colorati, in armonia con il colore del mantello. Il pelo deve essere corto e la sua colorazione deve rispettare i canoni prefissati dallo standard. Tutto questo per affermare che guardando l'europeo non ci deve venire in mente alcuna somiglianza con le altre razze di gatti riconosciute. Adesso passiamo all'exotic prima della nostra prima pausa, un gatto molto particolare, bello. L'exotic o exotic short hair è il persiano a pelo corto. È un bellissimo gatto dagli occhi di orsacchiotto e dall'aria infantile che attira le simpatie del grande pubblico e degli appassionati gattolici. È il micio ideale per coloro che amano la compagnia e la maestosità del persiano, ma che non possono dedicare molto tempo alla cura del suo pelo. Infatti, a differenza di quest'ultimo, il suo mantello ha un pelo corto e si tratta indiscutibilmente di un grande vantaggio, soprattutto durante il periodo della muta. Il suo pelo non invaderà ogni angolo della casa. L'exotic è affettuoso e bonaccione, ma non bisogna dimenticare che sopporta malvolentieri di essere trattato e maneggiato come un giocattolo. La storia dell'exotic non è antica e le sue origini sono artificiali. Fu creato casualmente in America all'inizio degli anni 60. La selezione della razza durò circa 10 anni. Inizialmente si accoppiarono persiani e burmesi, poi persiani e American Shorthair e infine persiani e British Shorthair. In tutti questi casi si scelsero degli esemplari dal pelo corto, dalla testa rotonda e dal corpo robusto, al fine di ottenere un gatto con la dolce espressione e le caratteristiche morfologiche del persiano e una pelliccia folta, lanosa e molto morbida, ma soprattutto corta. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi continuiamo con il racconto dell'exotic shorthair. A tra poco.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Oggi terza e ultima puntata dedicata al racconto e alla descrizione delle razze feline. Siamo arrivati all'exotic shorthair, che come vedremo è il gatto considerato americano per eccellenza. Allora, dicevamo che le caratteristiche di questo gatto sono quelle simili al persiano, ma con una pelliccia molto corta. Anche se il percorso per giungere a creare l'exotic è stato lungo e difficoltoso, oggi, come vi dicevo poco fa, è considerato il gatto americano per eccellenza. La razza venne riconosciuta ufficialmente nel 1967 grazie all'interessamento di Jane Martinique, che era un giudice di un'associazione importante. Grazie ad un'attenta selezione, il carattere dell'exotic è stato reso il più domestico possibile. È intelligente, simpatico, curioso e dolce. Come il persiano, adora il comfort e la tranquillità, ma si dimostra meno indifferente e più attivo, alternando alla tranquillità momenti di vivacità. Sempre allerta e attento a ciò che gli accade intorno, gioca con tutti gli oggetti che si muovono, rievocando l'istinto di grande cacciatore, con tutta probabilità ereditato dall'antenato burmese. È molto riservato, miagola poco e vive all'insegna della pigrizia. Adora le lunghe pause di riposo. La mole robusta e compatta rende l'exotic un gatto potente ma non molto agile. Di corporatura robusta e medio grande, appare corto e tozzo. Ha un'ossatura pesante, la muscolatura ben sviluppata, il petto e le spalle larghe. La testa è ampia e tonda, con una fronte alta e rotonda. Il muso è corto e ampio, con delle guance ben sviluppate e arrotondate. Il naso è corto ed è collocato appena sotto gli occhi, che devono essere sporgenti. Il collo è molto robusto e corto. Le orecchie sono piccole, ben distanziate tra di loro, arrotondate in punta e ricche di pelo al loro interno. Gli occhi sono tondi, molto grandi e distanti tra di loro. Il colore deve essere intenso e brillante, le zampe sono corte ed hanno un'ossatura grande e sono sostenute da piedi tondi e tozzi che presentano dei ciuffi di pelo interdigitali. La coda è corta, anche se è proporzionata al corpo, ed è ricoperta da pelo molto folto. Il mantello non ha un pelo fluente aderente al corpo, è folto, denso e molto morbido. La varietà di colori e di disegni che caratterizzano il mantello dell'exotic sono quelli validi per il persiano. Gli occhi in genere sono color arancio e rame, con l'eccezione del bianco, che ammette anche gli occhi blu del Silver Tabby, che prevede i colori verdi o nocciola, scusate, del Cincillà e dello Shaded Silver, che vogliono invece il colore verde. Il cucciolo rimane in stretto contatto con la madre per circa 2 mesi. Intorno ai 40 giorni l'allenatore e l'allevatore interviene per abituarlo alla presenza dell'uomo, gli offre il cibo, lo accarezza e gli insegna le buone maniere. L'exotic cresce molto rapidamente, si dimostra timido e un po' pauroso, ma non fatica ad abituarsi al neo proprietario e alla sua nuova casa. Per i primi giorni è però utile mantenere e rispettare le sue abitudini, la dieta e gli orari che hanno caratterizzato la sua vita in allevamento. In seguito non risentirà di eventuali cambiamenti di abitudine d'ambiente.
Una particolare attenzione merita la pulizia degli occhi. Vanno puliti molto frequentemente con cotone idrofilo imbevuto di capomilla o di acqua. Il pelo non richiede cure particolari, è sufficiente spazzolarlo una o due volte a settimana. Solo durante il periodo della muta, che avviene in primavera, è opportuno aumentare la frequenza della tolettatura. Le esposizioni feline, così come si è deciso di fare in questo libro che appunto vi sto leggendo, dividono i gatti in quattro precise categorie: a pelo lungo, a pelo semilungo, a pelo corto e siamesi e orientali, all'interno della quale i gatti, suddivisi per razza, gareggiano tra di loro. Alla categoria pelo lungo appartiene solo il persiano, anche se la cosa desta meraviglia, perché per esempio non si può certo dire che il mantello del siberiano sia semilungo. L'exotic, al contrario, che è un pelo corto, viene fatto invece gareggiare insieme al persiano. Le mamme con i cuccioli. Le femmine di razza exotic sono delle mamme molto protettive, attente ed affettuose. Durante i primi giorni di vita non abbandonano mai la loro prole e con molta insistenza la sollecitano a nutrirsi del loro latte. I micini non si fanno pregare e in breve diventano forti e vigorosi. Già verso i 30 giorni sono in piena attività ludica. Il temperamento docile e affettuoso della madre è trasmesso ai piccoli e lo dimostrano prima tra di loro e successivamente con l'uomo. Allora, stiamo per andare in pausa, e quindi la nostra seconda pausa. Ci sarebbe da parlare del gatto di casa, ma non facciamo in tempo. Insomma, il gatto di casa, come abbiamo visto,

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido, termina qui, ma prima voglio ricordarvi la mia mail dove potete richiedermi qualunque cosa vi venga in mente. In privato poi risponderò a tutti, ma se mi fate delle richieste di argomenti che volete sentire qui a tutti pazzi per Fido, se riesco ad accontentarvi, sono ben lieto, insomma, questo sappiatelo. Potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. Io, insomma, farò del tutto per accontentare appunto le vostre richieste e le vostre curiosità. Marco Bottieri, chiocciolalibero.it. Vi ricordo poi che Tutti Pazzi per Fido va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web. Oramai dal lontano 2020 il tempo è volato. Tre trasmissioni a settimana, abbiamo veramente toccato tutto lo scibile del mondo animale, o quasi tutto, anche se ovviamente non finiremo mai, no, di raccontare la storia degli animali e gli argomenti che riguardano gli animali. Ma insomma, veramente, se ci penso bene, ne abbiamo affrontate di storie, di argomenti, abbiamo presentato anche moltissimi libri, abbiamo parlato insomma un po' di tutto ciò che è importante nella vita degli animali, soprattutto cani e gatti, ma ci siamo occupati anche per esempio di animali selvatici, anche di altri argomenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata, ovviamente con un argomento nuovo e diverso, dopo questo trittico di puntate dedicate alle razze dei gatti, insomma, alle razze feline. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri agli amici di tutto il mondo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?

0: vacanza per tutti.
1: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
4: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti. Ma quel banco non l'occupò mai.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare, solo Pugnorno amato da parlare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che Luca ogni è vero, è tossico l'inchiostro che leggemo. Avveleniamo ogni fatto che credemo, legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

0: Morfina 7-Up! Morfina 7-Up!
1: Ciao, siamo gli Under 100!
2: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: panna. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hi, I'm Gohar, and a big hello to the listeners of Antenna Web Radio, and this is my new song called Cookie Cutter. Enjoy.

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta. Quando ti senti bene.

Ciao, io sono Giacomo Gatto. Volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra, quei dolci ritratti di sfumature rosa.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: Tania Klempaska.
1: Adam Nott and Bobby Elsconi.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Il claim di questo programma è stato sempre lo stesso: passato, presente e futuro. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è apocalypse. Benvenuti nel presente, ma andremo anche nel passato e nel futuro. Così facciamo sempre, ogni settimana, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, quando iniziamo a parlarvi del nostro viaggio musicale denominato Apocalypse. Dal 1995 raccontiamo storie. Tallacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente, buon viaggio.

0: pieno di presente, pieni di musica. Le nostre pagine caratteristiche del magazine, quelle che poi vi portano nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato, con i documenti sonori, raccontiamo 30 anni dell'apocalypse, 30 anni della nostra storia dal 1995. Futuro con le zone preascolto, quindi guardiamo avanti a quelle che poi potrebbero diventare delle hit da noi, ma anche in giro. E poi quelle che già lo sono diventate nelle nostre mini chart flash, le nostre top playlist. Ci sarà anche lo spazio con il music box. Quando dico music box, arriva dal team anche il DJ Tuono. Per il resto ci pensiamo Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, a raccontarvi storie musicali. Se volete partecipare dicendo che siete con noi, mettendo il nome da dove ci state ascoltando, sia la radio che la città, 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Grazie per averci scelto anche oggi.
1: The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. Only an alert and knowledgeable citizenry

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn,

Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Swanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Ozan, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse, ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse, nella zona preascolto adesso, e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Cobel Theory. Elderbrook, Numb. Buka Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos, Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: fucking.
1: Shut the fuck up.
2: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight.
4: Sunlight starts to fade away. Shadows in the dark.
3: Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Vox Rich, Ends of a Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
2: Numero uno.

0: Si intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.
1: Numero 2.

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857 785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. Your weekly wave of the best premier electronic dance music.

0: Are you ready? Let's go.
1: Take control.

0: Deep Waves Music.
1: Take control, and you can own the night.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane. 'Cause it's the way.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!